ni yanko bose ti apu yoko matoye onyami di hiru ama yina enti la meka josefa ye ye nasi dan mani di shere ni wangwa nere miyam kajani di na yalakase esenso suchine adye yina